coming singer, Ashkelona, Sordira. Ashkelona. Ashkelona da matlab hai ke shastran da khiladi, shastran da tani. Ashkelona. Mera banao, Babind Singh, Ashkelona, Sordira.